tutto, l'anno del giorno, sempre di torno in cielo sta. Minocco cagno, per maniere, mi devi nome, non si dà. Raso di pettine, lanci le forbici, al mio comando, tutto qui sta. Raso di pettine, lanci le forbici, al mio comando, tutto qui sta.

barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi volano, donne e ragazze, e vedi le ciulle, vuole parrucca, presto la barba, vuole sanguigna, presto biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi volano, tutti mi chiedono, tutti mi volano, vuole parrucca, presto la barba, presto biglietto.

Est quanto terius ira vehementi in amaritudine loco vehementi Acte materia cinis elementi Similis a folio decoludo denti Proprium viro sapienti Sulla ventra pondere sede puntamenti Strutto seco con parol fluviolamenti